0: Get your hits all day, every day. 107.7 La Mega, your official, party station.
1: Ed è molto super gravemos. Forse candela. Sorprenda y póngalo.